0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici!
2: Che emozione sentirmi! Ma dove cazzo state?
3: Mamma mia!
4: E adesso che Lorenzo si è spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2!

0: ora ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo vi ha spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannai! Osannai!
1: What's up?
5: Jane, motherfucker.

0: la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è svegliato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Jane, motherfucker.